0: menenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.